Si conclude così Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

eri i miei occhi. Perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu. Le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

con i tetti a scaglie grigie, si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che

dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un buco comprà. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio

di pensieri. Lascio lì i miei vent'anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

Sicily, con la sua tazza viola, viola, i suoi blue jeans, stretti in un abbraccio che ti lascia senza scuse, scusa, senza

ti sei lì con la sua tazza viola, i suoi blue jeans. Ricorderai questa storia che è una storia d'amore in fondo, ma non come pensi te.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

Davvero. Oggi che ci sei solo tu, in un attimo senza respiro, vorrei darti di più. Stringimi forte amore, perché stanotte ho bisogno di te.

0: Cameriere Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde, aumento della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

volta, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Una strana giornata,

0: La schiuma è una cosa buona. È come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme. Una mamma in bianco.
1: Sciacqua, sciacqua, sciacqua.
0: Seconda passata.

0: ancora.
1: I migliori sono più cari perché sono antichi.

0: La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. Una cosa sacra, come la Santa Messa. Sciacqua, sciacqua.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

restano feriti dall'usura di un cielo di volatili ondeggiante, per questo e per mutevoli sentieri

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

portami a un poligono di tiro, perché oggi sono una freccia scagliata nell'arco della giornata. Chi prendo, prendo, lo sai che non mi offendo se per caso prendo te. Com'è possibile? Tu non mi parli più, ma io ti sento ancora. Qualche volta ti lamenti, a volte mi fai complimenti, anche se va tutto storto. Oggi le scope stanno dritte. Chi ce la fa ad evitare tutto il tempo una salita che sbuca fuori all'improvviso? Chi ce la fa ad arrivare fino in fondo con le dita ad un barattolo senza lasciarne almeno un po'? Attenta.

ma tu lo sai che sono un salice piangente che di triste ha solo il nome ma non piange veramente. Tu lo sai che a volte basta una risata

metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumento della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica.

stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile mandarli via. Io vorrei dirti, ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera.

0: mattina italiana weekend.
1: La mattina italiana.
2: Buongiorno, buongiorno carissimi ascoltatori, buon sabato a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana Weekend Estate. Cominciamo benissimo le nostre due ore insieme, infatti vi terrò compagnia dalle 10.30 fino alle 12.30. Però oggi è una puntata specialissima, infatti non sarò sola. Diamo subito il benvenuto alla nostra collega che tra l'altro conoscete benissimo. Buongiorno Giulia Teri.
3: Buongiorno, buongiorno a te Chiara, grazie per questa accoglienza, grazie per questa presentazione fantastica che di sabato mattina in realtà mi mancava.
2: Buongiorno italiano si vede da qui, si vede
3: esatto,
2: da qui.
3: Si vede sicuramente da questo programma che conduci tu. Tra poco ti porterò però in un altro mondo meraviglioso dove sono stata qualche tempo fa. Racconteremo ai nostri ascoltatori l'esperienza del Vinitaly, in modo particolare parleremo della Calabria perché abbiamo degli ospiti importanti che ho personalmente intervistato e non vedo l'ora di farti ascoltare, ma soprattutto parleremo ovviamente di musica, che è quella che ti sveglia al mattino, quella che ti dà la carica, e Rai Radio Tutta Italiana, posso dire, ha sempre la miglior musica di sempre.
2: È vero, è verissimo, è verissimo. E oggi entrerai a far parte del nostro team del weekend, quindi sarai anche tu ufficialmente una disturbatrice del fine settimana.
3: Io sei adoro contenta? Dare fastidio, ma proprio io sono nata per dare fastidio. E ovviamente
2: siamo autorizzate però.
3: A dare fastidio il sabato mattina, ma vi vogliamo svegliare con la carica giusta e soprattutto con un prodotto d'eccellenza italiana che è il vino.
2: Certo.
3: E per fortuna, grazie al Vinitaly, per questa è una puntata speciale del Vinitaly, sta arrivando in tutto il mondo e si sta facendo davvero conoscere soprattutto il territorio della Calabria, perché devi sapere che il vino per eccellenza secondo i greci antichi veniva proprio dalla Calabria, quindi dobbiamo tirare un po'
2: adesso
3: queste informazioni che mancano.
2: Ne parleremo meglio, ne parliamo anche con i nostri ascoltatori. Infatti vi invito a scriverci 334 60 45 640. Ragazzi, mandateci messaggi vocali. A voi piace il vino? Come bevete di solito? Innanzitutto poi diciamo una cosa.
3: Non chiederlo a me se mi piace il vino, mi raccomando.
2: Perché?
3: Non chiedermi.
2: No?
3: Poi ti racconto, come no, sì.
2: Va bene, va bene. Intanto cominciamo con la buona musica qui su Rai Radio Tutta Italiana. Infatti arriva l'ombelico del mondo.

0: La testa gira, Fra De Palma qui su Rai Radio Tutta Italiana. Buongiorno, buongiorno Giulia.
1: Ma che ritmo, Chiara, complimenti, davvero. Ci dà delle good vibes questa
0: Brava,
1: canzone.
0: Sì.
1: E occhio perché la testa può girare anche dopo un bicchiere di vino. Noi oggi parleremo di questo, però sfatiamo il mito, ovviamente, come dicevamo poco fa, anche con responsabilità. Il vino è un'eccellenza italiana che va sicuramente portata al di fuori nei nostri confini, ma anche all'interno delle nostre case, perché onorare la tavola significa mangiare buon cibo, ma soprattutto bere anche un buon vino.
0: Giusto.
1: E oggi il nostro viaggio è diretto verso la Calabria. Peraltro non siamo da soli, tu pensavi che fossi solo io la prima di
0: sono altre persone.
1: C'è un sacco di gente in questo studio, in questo sabato mattina con te, ospiti del tuo programma, perché abbiamo coinvolto anche Marco Di Buono, che tu conosci benissimo, anzi lo salutiamo se ci sta ascoltando.
0: Ciao Marco.
1: E Fabiola Ciminella, che direttamente da Cosenza hanno intervistato Gianluca Gallo. Chi è Gianluca Gallo? Gianluca Gallo è l'assessore all'agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione della regione Calabria.
0: Bellissimo.
1: Intanto apriamo questo spaccato calabrese, del vino calabrese, con un personaggio istituzionale, e poi dopo intanto parleremo di noi e dei nostri ascoltatori, magari se il vino può essere la base delle loro cene o dei loro aperitivi, soprattutto in questo periodo estivo. E poi avremo la testimonianza di altri due imprenditori, sempre dalla Calabria.
0: Beh, bellissimo, io non vedo l'ora. Allora, che facciamo? Ce l'ascoltiamo subito?
1: Pronti?
0: Diamo.
2: Siamo in compagnia dell'assessore Gianluca Gallo, assessore all'agricoltura e ai trasporti, che è venuto qui a trovarci nello stand di Rai Radio Tutta Italiana, proprio al Cosenza Comics and Games. Voi avete fatto una scommessa molto ambiziosa, ovvero i vini Italian The City. Quali sono state le strategie e che bilancio possiamo fare?
3: Beh, sembrava impossibile che si realizzasse questo grande sogno, eppure ci siamo riusciti nel 2024 e siamo pronti per la terza edizione, che si svolgerà dal 17 al 19 luglio proprio presso il Parco Archeologico di Sibari, laddove tutto è cominciato, perché la leggenda narra che 3000 anni fa circa si vinificasse in quell'area, nelle colline antistanti Sibari, e che gli antichi sibariti, che sono conosciuti nella storia del mondo come uomini e donne che apprezzavano le cose belle e il lusso, consumassero quel vino che veniva trasferito attraverso i nodotti. E quindi ritornare lì per raccontare questa straordinaria storia con un mood diverso, all'aperto, di sera, di notte, presso un parco archeologico tra le rovine dell'antica Sibari, ci è sembrato il modo giusto per promuovere il nostro settore vitivinicolo. Lo abbiamo fatto proprio lì, creando attorno ai nostri vini il trionfo dell'area degli amari, la mixology del settore agricolo primario, dell'agroalimentare, perché no, dell'enogastronomia.
4: Bene, assessore, complimenti per il progetto che portate su, storia, passione, amore, soprattutto coraggio. Ma le strategie per il settore agroalimentare, poi chiudiamo anche con un consiglio da dare ai giovani.
3: Beh, le strategie sono quelle di sostenere gli investimenti dei nostri produttori in un momento in cui prodotti calabresi cominciano a essere riconoscibili, cominciano ad incuriosire attraverso questa intensa azione di promozione che abbiamo portato avanti con il brand Calabria Straordinaria. E abbiamo in questi anni fatto in modo che tanti giovani si avvicinassero a questi settori, sostenendo i giovani in agricoltura. Ne abbiamo promossi in questi ultimi anni oltre 1000, ma saremo davvero vicino ai 1500, e altri ne promuoveremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E poi tantissimi giovani che sono rientrati, che guidano le nostre aziende del settore agricolo primario, di quello agroalimentare, e che in questi anni ci stanno dando grandi soddisfazioni per l'ambizione della qualità nella produzione primaria, nella trasformazione e devo dire anche nella ricerca del packaging. In questa regione è in atto una rivoluzione silenziosa che si sta manifestando soprattutto attraverso l'invecchio di giovani e di donne, ai quali consiglio di avere una grande attenzione, un grande orgoglio, una grande consapevolezza delle potenzialità della nostra terra.
2: Ricordiamo gli appuntamenti per il Vinitaly and the City, quindi a Sibari.
3: A Sibari, Parco Archeologico, 17 e 19 di luglio, a Reggio Calabria, sul chilometro più bello d'Italia, il lungomare di Reggio Calabria, il 1° e 2 agosto.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica su Rai Radio tutta italiana, con Mattina tutta italiana estate. Eccoci, siamo Chiara Cacciopoli e Giulia Teri. Oggi è questa puntata speciale, specialissima, dedicata interamente al Vinitaly. Però ti volevo dire giusto una chicchetta, perché io ci sono anche un po' rimasta. Non so se tu sei fan di Ultimo. Ma non puoi capire, adesso deve fare il concerto,
1: sì,
0: a Tor Vergata. Tu non puoi capire, sono già arrivati i fan.
1: Non ci credo.
0: Già accampati.
1: Dormono in tenda, praticamente.
0: Sì, col sacco a pelo, ma cioè adesso...
2: È il rischio
0: è
2: di
0: il
2: quei posti...
0: È il 4 di luglio.
2: Lo concerto. So, ma è il rischio di quei posti, se ti vuoi accaparrare la prima fila, devi per forza far così, perché è chiaramente un po' come il Circo Massimo, sono degli spazi aperti, chi prima arriva e chi corre quando si vedono aprire i cancelli nei concerti. Sì. E magari succedono anche delle storie buffe, chi corre per primo magari si aggiudica, oltre la transenna, il posto migliore. Però ti dico sinceramente, da boomer quale sono, e non per l'età, ma proprio per una cognizione mia mentale, che anche a 14 anni io una cosa del genere non l'avrei mai fatta. Preferisco, non dico che sono viziata, ma comunque preferisco godermi un concerto, musica dal vivo, con calma, anche se non è il primo posto, ma la corsa all'orario, l'apertura dei cantieri per avere la prima fila e poi stare ore e ore e ore sotto il sole, soprattutto è quello il problema, fino all'inizio del concerto, non fa per me.
0: No, devo dire, sarò boomer anch'io su questo. Però no, a meno che proprio non venga, non lo so, Justin Bieber.
1: Ah, ok, vedi, okay. Magari può cambiare, però, la percezione in base al
0: sì,
1: cantante.
0: Però non è che mi faccio ore e ore sotto al sole per vedere già. Vabbè, questo è un po' borderline.
1: Sì, sì, devo dire che poi, come sempre nella vita, quando c'è voglia di far qualcosa, perché la voglia comanda tutto, se hai voglia di vedere dal vivo e ti vuoi godere quel concerto, sei pronta magari a sacrificare qualche ora in più della tua vita e arrivare stremata fino a...
0: non lo so.
1: Forse
0: vedremo
1: se dal divano
0: se
1: di fronte
0: qualcuno.
1: Esatto,
0: brava, dal divano con il condizionatore,
1: la comodità e magari dal divano ti godi il concerto, magari con un buon bicchiere di vino. Visto che stiamo parlando del Vinitaly e visto che stiamo continuando a esplorare un po' la Calabria, che è una terra meravigliosa e che secondo gli antichi greci il vino buono, il miglior vino d'Italia, parte proprio da lì. Sarà sicuramente anche la vicinanza, la contaminazione. Però quando sono stata a Verona e ho avuto modo di intervistare molti imprenditori da qualsiasi parte d'Italia, perché Verona è una vetrina, il Vinitaly a Verona è una vetrina pazzesca, tutti mi raccontavano che molto dipendeva anche dai sali minerali che la terra conteneva, perché poi la stessa coltivazione in una terrazza della Calabria, per esempio, in un vigneto della Calabria, magari con la stessa coltivazione della stessa tipologia di vino può differenziare qualcosa rispetto ad un altro posto che ha dei venti particolari, dei sali minerali particolari e dalla contaminazione particolare del mare. Quindi i greci, ovviamente, in base alla vicinanza, sapevano che
0: stavano avanti, è vero,
1: molto avanti, e che lì ci sarebbe stato il buon vino. E uno degli imprenditori più importanti, che peraltro porta in alto, anzi incarna proprio lo spirito autentico di questa regione, è Tommaso Greco. Tommaso Greco è un imprenditore di I Greco, che è un'azienda che in realtà è molto più di una cantina, una storia millenaria che continua ancora oggi a essere scritta, e è lui a portare l'eredità. Adesso ascolterai l'intervista che ha fatto al telefono con me, che lui è, credo sia la quarta generazione, sta portando avanti non solo questa attività ma tante altre attività, e sta portando avanti quello che il nonno di fatto aveva, come greci, già preventivato, che il vino sarebbe stato un'eccellenza italiana.
0: Guarda, basta, io voglio solo ascoltarmi questa intervista.
2: Radio tutta italiana, oggi vi porto in una Calabria straordinaria, una terra ricca di storia. Lo facciamo insieme ad un imprenditore che ha saputo davvero raccogliere un'importante eredità familiare e poi la trasformata nel tempo in una realtà con grandi numeri. Con noi in collegamento telefonico c'è Tommaso Greco. Benvenuto Tommaso.
3: Grazie dell'invito, buonasera.
2: Buonasera a te. Allora, partiamo

0: ogni cosa. Lavoriamo realmente per passione e i sacrifici, soprattutto per mio padre e i suoi fratelli, perché sono loro i 7 fratelli, noi, io e i miei cugini siamo la terza generazione. I sacrifici per loro che hanno lavorato sin da ragazzi in agricoltura non sono mai stati un problema. Sicuramente l'unione è la nostra più grande forza, anche perché ogni decisione strategica importante viene presa insieme e condivisa.
1: Cosa significa per te oggi portare avanti questo nome e soprattutto anche questa responsabilità?
0: Certamente è una grande responsabilità. Mio nonno, di cui porto il nome come da tradizione calabrese, era un agricoltore che ha saputo fare impresa e costruire, pur rimanendo orfano di padre all'età di 9 anni. È un uomo che non si lasciava abbattere dalle difficoltà, né tantomeno intimidire dai soprusi. Nella sua vita, insomma, ha sempre contrastato questi atteggiamenti che in Calabria erano consueti,
1: Ahimè,
0: soprattutto
1: radicati,
0: 50 anni fa.
1: sì.
0: Ne ha pagato anche un prezzo troppo alto perché è stato vittima di un agguato mafioso per non essersi piegato a richieste estorsive. I suoi 7 figli, tra cui mio papà, hanno lavorato al suo fianco sin da ragazzi, hanno studiato in giro per il mondo per volontà di mio nonno e poi hanno deciso tutti insieme di ritornare per ampliare l'attività di famiglia. Per me e per noi come terza generazione è certamente una responsabilità notevole che sicuramente avverto, ma non è affatto un peso, anzi. Talvolta il motore per insistere quando si è stanchi dalle comuni difficoltà quotidiane di ogni imprenditore.
1: Voi siete legati ad una terra che da millenni racconta storia. Quanto conta il legame con le vostre radici nel lavoro di tutti i giorni?
0: Il nostro claim è il senso della Calabria. Qui è racchiusa la nostra mission. Da sempre abbiamo inteso produrre e commercializzare prodotti che parlassero di Calabria in senso stretto, poiché riteniamo che la funzione di un'impresa debba essere anche quella di fare qualcosa per il territorio che la ospita.
1: Certo.
0: Se questo migliora, l'azienda ne ottiene un beneficio e con esso i suoi collaboratori, che ne sono poi parte integrante e fondamentale. Otteniamo i nostri vini e il nostro gran cuvée millefimato dal metodo classico da vitigni autoctoni calabresi esclusivamente. Questo ci ha dato molta soddisfazione, il nostro greco bianco in purezza ha consentito a Stilù di essere nei 100 vini bianchi per Wine Spectator, una guida
1: Complimenti.
0: prestigiosa negli Stati Uniti. Il nero di Calabria con cui otteniamo il Masino è stato premiato per 8-9 anni con i 3 bicchieri del Gambero Rosso. La nostra azienda si trova a Cariati, che è al centro della Magna Grecia, di 2 colonie che erano Crotone e Sibaris, e qui nel VII secolo. Il vino ottenuto da Gagliotto era uno dei doni che veniva donato ai vincitori dei Giochi Olimpici d'Atene. Noi
1: A
0: siamo figli
1: proposito di storia.
0: di una tradizione che rappresenta ancora oggi un esempio virtuoso, grazie al lavoro di tante aziende, non solo della nostra.

0: Superman, Federica Abbate è qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo Chiara Cacciopoli e Giulia Teri, siamo tornate, rieccoci.
1: Siamo sempre qui, siamo un pochino anche noi delle Superman, perché anziché andare al mare oggi rispettiamo il nostro lavoro che amiamo tanto, perché entrare in questo studio, certo, anche a me personalmente ha creato stamattina un po' di nostalgia, perché la mia stagione è finita il 12 di giugno, quindi era da un po' che non entravo all'interno di questo studio. Infatti sono stata felicissima quando mi hanno chiamata di tornare proprio qui a con te ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e raccontarti in questo caso lo speciale Vinitaly della Calabria.
0: Ti posso dire, sono molto contenta anch'io che sei qui, perché mi dai delle chicchette come usare il Meta Studio, il nostro DJ Pro che ci fa penare a volte.
1: Guarda, tu devi sapere che io sono maldestra, cioè nel senso che tutto quello che tocco o cade o si rompe o non funziona.
0: Io cado sempre,
1: esatto. Però devo dire che ho avuto sempre un massimo rispetto per questa strumentazione che non conoscevo chiaramente fino al giorno prima della prima diretta, e quindi mi metto un po' nei tuoi panni, perché anch'io ero molto curiosa di voler far bene come vuoi fare bene tu, e quindi stavo molto attenta e chiedevo sempre consigli, ma se faccio questo a volte magari poi ti trovi a fare delle cose più di quello che sanno fare gli altri, ma ti crea una sorta di tranquillità.
0: Prima della diretta non è scontata.
1: Ci vuole. Allora, torniamo a noi, facciamo questo viaggio con la fantasia, naturalmente, perché noi siamo qui dal Metastudio a Roma, ma oggi vi porto in Calabria. E siccome c'era davvero tanto da raccontare con Tommaso Greco, questo imprenditore calabrese, abbiamo deciso di suddividere in due parti la nostra intervista. Quindi giusto, quella che abbiamo ascoltato prima era la prima appunto parte, e adesso ci sarà il resto. A proposito di vini autoctoni, come mi hai poco fa accennato tu, hanno conquistato premi importanti, ma qual è la forza del vino calabrese all'estero? Come viene percepito?
2: Io ritengo che la nostra capacità sia stata quella da imprenditori di affidarci a consulenti di primissimo livello. Il nostro enologo è dal 2006 il professor Riccardo Cotarella, che non ha bisogno di presentazioni. Lui ci onora della sua collaborazione e ci ha consentito di approcciare al mondo del vino con una visione diversa, che è la sua, quella di un gigante. In giro per il mondo l'italianità è di per sé sinonimo di qualità, e a questo bisogna aggiungere, come dicevo, la storia della nostra regione, il rapporto con la Magna Grecia e naturalmente un clima, una terra che ci consentono di produrre eccellenze. La qualità paga sempre, così come la serietà sui mercati, in qualsiasi settore. Noi abbiamo sempre puntato per scelta strategica al settore Horeca, evitando la grande distribuzione organizzata. Riteniamo di aver fatto una scelta vincente, poiché i segnali del mercato in tal senso sono andati a nostro favore, così come i riconoscimenti delle guide internazionali, quali Gambero Rosso, Wine Spectator, Il Sole Veronelli, ci hanno dato ragione, insomma.
1: Per chiudere, qual è il sogno o il prossimo traguardo che vi aspetta e come vi state preparando, sia per dare lustro ancora alla vostra Calabria, ma sia ovviamente per dare lustro alla vostra azienda?
2: Abbiamo in itinere diversi progetti ambiziosi, sia nei settori agroalimentare, sanitario e ricettivo. Per l'agroalimentare realizzeremo ove sorge il compendio aziendale una parte riservata al turismo, proprio per favorire l'enoturismo, il turismo dei territori, dei borghi, perché comunque Cariati è anche un centro storico che ha una storia importante. Il prossimo appuntamento è un evento che stiamo studiando insieme al professor Riccardo Cotarella, alla luce del lancio di un nuovo prodotto sul quale stiamo lavorando. Credo che da qui a 12-18 mesi ci organizzeremo questo grande evento per il lancio di questo nuovo prodotto.
1: E magari ci rincontreremo lì per poter riparlare di questa meravigliosa storia. Tommaso, grazie per essere stato ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, e in bocca al lupo ovviamente per la tua attività.
2: Viva il lupo, grazie a voi e buon lavoro.

0: Poesie clandestine a casa di Venelli D.A. qui su Rai Radio tutta italiana. Siamo sempre noi, siamo sempre le vostre disturbatrici autorizzatissime del fine settimana, Chiara Cacciopoli e Giulia Teri. E ovviamente, ragazzi, mandateci dei messaggi perché noi vogliamo sapere. Oggi è una puntata speciale, parliamo di vini, quindi voi che bevete, che vini bevete? 334 60 45 640, mandateci anche i vocali, perché no? Così ascoltiamo anche la loro voce, Giulia.
1: Assolutamente, pensa che si può aprire un mondo, perché ognuno di noi ovviamente ha il proprio gusto. Poi c'è la leggenda che alcuni vini bisogna abbinarli al piatto che stai mangiando, quindi c'è comunque, che in quest'ultimo periodo per fortuna è andata un po' a sfatare questa leggenda, che magari se mangi il pesce si abbina meglio il bianco, probabilmente sì, se parli con un sommelier ti dice così.
0: Esatto.
1: Oppure se mangi la carne, che è un po' più forte come gusto, un po' più corposa, si abbina il vino rosso. Io posso dirti che dalla mia piccolissima esperienza, ma lo ripeto, questa cosa fa sorridere, che sono nata a Marsala. Marsala è proprio la città del vino e ci sono tantissime cantine. Io ho dei ricordi pazzeschi, soprattutto a settembre, quando c'era la vendemmia, andavo a scuola con quel profumo di mosto nell'aria, che ti faceva proprio innamorare del vino. E il profumo del mosto, poi chiaramente le cantine si dividono tra vino bianco e vino rosso, hanno proprio due padiglioni separati, perché nessuno contamina, non si incontrano. E come gita scolastica, ti parlo di 3 secoli fa, perché chiaramente di tanti anni fa, ci facevano anche visitare le cantine. Io sin da subito mi sono innamorata del vino rosso, non so perché. Col vino bianco magari perché un po' più trattato, un po' più con gli schiarenti, proprio per farlo diventare bianco, perché l'uva bianca che esiste, magari il Catarratto, l'Insolia, se tu la schiacci è un po' grigiastro, un po' viola, quindi per arrivare a quel punto di purezza devono comunque aggiungere degli schiarenti.
0: Certo.
1: Invece il vino rosso resta più naturale, è al palato, è una sensazione, può piacere o comunque può non piacere. Quindi il vino è meraviglioso, però è giusto che ognuno di noi osservi i propri gusti. Tu bevi? Domanda da $1 milione. Dalla tua risata suppongo di no.
0: Allora guarda, io tendenzialmente sono astemia, non mi piace molto bere la birra, proprio no, scartiamola, ma prescindere. Il vino, ci sono magari delle occasioni particolari dove magari mi posso concedermi, ma un assaggio
1: giusto per fare un brindisi,
0: mi bagno le labbra.
1: È convivialità il vino, sai, anche non necessariamente.
0: Sì, certo, però preferisco, anche perché io non reggo.
1: Ok.
0: No, ragazzi, detta in diretta è proprio è pazzesco. Comunque sì, reggo molto poco l'alcol, quindi preferisco, insomma, non, poi quando usciamo sono sempre io quella che guida.
1: Ok.
0: Con le mie amiche.
1: Okay.
0: E quindi io proprio rimango così.
1: Perfetta, sei la perfetta amica per il tuo gruppo.
0: Infatti, mi chiamano solo perché devo
1: Puoi
0: guidare.
1: Uscire anche con me? Così porti tutti tu a casa, ritorno.
0: Però c'è da dire che la generazione Z, insomma, per quanto mi riguarda, anche per le conoscenze che i miei amici, eccetera, beviamo con molta responsabilità, beviamo cose buone, di qualità, e soprattutto non è che ci riduciamo, oddio, come possiamo dirla in maniera carina?
1: In maniera radio, poco, diciamo, equilibrata, mettiamola
0: esatto,
1: così.
0: Esatto. Non,
1: vabbè, come
0: non
1: tutte
0: facciamo
1: le cose,
0: mai gli eccessi.
1: È brava, come tutte le cose gli eccessi sono super sbagliati, però un buon bicchiere di vino a tavola, per esempio io sono una che non beve super alcolici, ma il vino mi fa piacere, proprio perché, a parte che vengo dalla Sicilia, quindi la tavola per me è un modo per poter stare insieme alle persone, per poter chiacchierare, diventa famiglia quasi, diventa convivialità. Quindi un buon piatto di spaghetti al pomodoro, un buon bicchiere di vino, questo connubio per quanto mi riguarda è perfetto.
0: Ci sto.
1: Senza necessariamente andare a cercare delle cose più elaborate, e poi sono comunque gusti, quindi non sentirti in colpa, tu avrai altre preferenze, però sei una buona amica, questo sì.
0: È vero?
1: Tra le tante cose, adesso capisco perché avete invitato me in questa diretta, perché tu
0: dovevamo bilanciare
1: di vino,
0: le cose.
1: Esatto, non potevi parlare di vino, io sì.
0: Beh, guarda, a parte tutto,
1: sì.
0: Tra l'altro c'è una mia carissima amica Elisa che ha il papà sommelier. Quindi mi hanno fatto una super mega lezione quando sono andata a casa loro, perché poi tra l'altro il padre ci tiene tanto, tipo uno scaffale, una libreria allestita con tutti i vini.
1: Che meraviglia.
0: No, cioè molto, ci tiene tantissimo.
1: E non poi, ti hanno convinta, vero?
0: Ho assaggiato anche lì, per carità, qualità proprio eccelsa, però no, rimango fedele alla mia...
1: Ai tuoi gusti, ai tuoi gusti, ed è giusto che sia così, e siamo curiosi di sapere i nostri ascoltatori che gusti hanno.
0: Sì, sì, sì, sì. 334 60 45 640, fateci sapere, ragazzi, cosa preferite. Bianco, siete team bianco, team rosso? Giulia è rosso, abbiamo capito.
1: Ma possiamo scegliere rosso tutta la vita, si può scegliere tra bianco, rosso e rosé. Le bollicine sono una variante, ma comunque va sempre sul bianco, però alla fine sono questi quattro, non abbiamo molta scelta, per fortuna. Quindi bene, io mi oriento sul rosso senza dubbio.
0: Bene, e adesso andiamo un po' in musica, che dici? Ci
1: pronta.
0: Prendiamo qualche canzone.
1: Lei è sempre la benvenuta, la musica.
0: Che perché qui si sta da Dio.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 11:28. Ragazzi, mandateci un po' di messaggi, non siate timidi oggi.
1: A dimostrazione che siamo in diretta, 11:28 e siamo qui pronti ad ascoltare tutti i messaggi che arrivano al 334-604-5640.
0: Esatto, mandateci anche messaggi vocali, anzi fateci sapere, ma voi ci state ascoltando tramite DAB o tramite la nostra fantastica applicazione Rai Play Sound, completamente gratuita, dove tra l'altro, ragazzi, potete trovare tanti contenuti, podcast, ma soprattutto trovate noi
1: e lo troverete per tanto tanto tempo.
0: Questa è una motivazione in più, capito? Esatto. Scaricare l'app.
1: Esatto, comunque scaricare l'app è davvero molto semplice, basta cercare Rai Play Sound e poi c'è una lentina in basso, cercate lì Rai Radio Tutta Italiana e in un attimo ci materializziamo. Chiara e Giulia entrano dentro le vostre case, nelle vostre macchine, in ufficio e spiaggia, magari, chissà.
0: Le vostre disturbatrici autorizzatissime del fine settimana.
1: Esatto,
0: eccoci qua.
1: E ma oggi siamo qui però per un motivo molto particolare, anche molto serio, perché tra le tante eccellenze, tra il tanto made in Italy che c'è davvero da sempre nella nostra meravigliosa nazione, c'è anche il vino e oggi siamo qui in modo particolare, ci siamo un po' concentrati sulla Calabria, che è una terra che produce tanto vino. Pensa che al Vinitaly, nello stand, nel padiglione anzi della Calabria, c'erano più di 100 etichette e 100 case vinicole che presentavano il loro prodotto. È stata un'esperienza pazzesca, perché tu entri dentro questo mondo, sono tanti padiglioni, magari fai un passo e sei nel padiglione della Sicilia, fai un altro passo e sei nel padiglione della Calabria, e tutti questi profumi, queste persone che raccontano la storia, è davvero molto emozionante. In effetti ha sempre più successo, quindi c'è sempre tanta gente, però sentire la storia di cosa c'è dietro un sorso di vino è veramente molto particolare. Io mi sono anche particolarmente emozionata intervistando un'altra imprenditrice calabrese che ha fondato questa sua casa vinicola addirittura nel 58 a Milano, però le radici affondano proprio nel cuore della Calabria, e oggi al timone di questa azienda ci sono Domenico, Danilo, Adele, che è la donna, che è l'imprenditrice che ho intervistato, insieme al cugino Domenico, e loro producono vini ma soprattutto raccontano storie.
0: A maggior ragione che donna, ce l'ascoltiamo subito.
1: Ancora ben trovati su Rai Radio Tutta Italiana, rimaniamo in Calabria sulla costa ionica Regina, in una terra dove la viticoltura affonda le radici nel mito della Magna Grecia. Noi lo facciamo insieme ad un'imprenditrice giovanissima che ha scelto di raccogliere un'importante eredità familiare. In collegamento qui con noi c'è Adele Lavorata. Benvenuta Adele.
2: Grazie, un saluto a tutti, è un piacere.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, partiamo dalla storia e parliamo dalla storia della tua famiglia, che è molto intensa perché ha addirittura radici ottocentesche, quindi una parentesi fatta al nord per poi la scelta visionaria in questo caso di tuo padre di tornare in Calabria negli anni 70, e da lì è partita la vostra scommessa.
2: Sì, nasce in tempi antichi, perché effettivamente ogni famiglia calabrese aveva l'abitudine di preparare il vino, insomma fare il vino a livello familiare, e poi chiaramente nel tempo, nel nostro caso, si è trasformato in una vera e propria attività. Guidare questa tradizione oggi è un mix di profondo orgoglio e grande responsabilità. Spesso mi viene detto che mio padre sia stato fortunato ad avere tutti i figli impegnati in azienda, ma diciamo che non crediamo molto alla fortuna o al destino. La verità è che questo ritorno e questa continuità sono il frutto della passione che ha saputo trasmetterci fin da piccoli. Ci ha insegnato a vedere il vino non solo come un semplice prodotto commerciale da scaffale, ma proprio come un potente veicolo di cultura, di territorio, ma soprattutto di relazioni umane. Io sono entrata nella gestione aziendale a 360 gradi, quindi a ricoprire il mio attuale ruolo quando era nel 2013, quindi quando avevo 22 anni, dopo essere comunque cresciuta letteralmente in cantina. Poter firmare un pezzo della storia dell'azienda è stata sicuramente una soddisfazione immensa, ma anche e soprattutto un impegno quotidiano, visto che la sfida non è solo mantenere quello che è stato costruito con tanta lungimiranza negli anni 70, ma migliorarlo costantemente, proiettando le nostre radici e l'azienda nel futuro.
1: Certo, e ti chiedo proprio questo: come si fa oggi a coniugare il rispetto ovviamente di una storia che ci sta raccontando, che parte da molto lontano, con la necessità di innovare e guardare anche al futuro?
2: Innovare per noi non è mai significato stravolgere l'azienda, ma evolversi senza mai dimenticare da dove veniamo. Lavoriamo ogni giorno con lo attraverso gli antichi impegni di chi ci ha preceduto, ma alimentandolo con un'ambizione sempre nuova e con stimoli continui. Quindi guardare al futuro per l'azienda significa far crescere il territorio e diversificare le attività, ma tenendo sempre a mente che la nostra attività primaria, prima ancora del vino, è una famiglia che continua a crescere.
1: E senza snaturare ovviamente la qualità del prodotto, che anzi deve mantenersi nel tempo.
2: Assolutamente, assolutamente.
1: Come dicevo all'inizio, ci troviamo sulla costa ionica reggina, un territorio che storicamente è legato anche alla Magna Grecia. In un calice di vino, in un sorso di vino, quanto si avverte ancora oggi nel 2026 di quell'epoca lì?
2: Ma la storia e la cultura di questa terra non sono dei concetti astratti, si respirano concretamente dentro ogni calice, sia da un punto di vista geografico, perché la Calabria è letteralmente una montagna in mezzo al mare, sulla costa ionica i vigneti godono delle brezze marine, ma risentono anche della vicinanza della montagna, e quindi questo match garantisce delle escursioni termiche formidabili. Grazie a questo contrasto infatti troviamo vini dalla grandissima personalità che non sono mai banali o anonimi, anzi hanno sempre una struttura importante, sono carichi di sapidità e freschezza al palato. E inoltre il legame profondo con il territorio lo troviamo anche nei disciplinari di produzione che racchiudono e proteggono i metodi antichi e la microstoria di ogni borgo, e inoltre abbiamo anche una bella eredità che ritroviamo nelle persone che fanno il vino, sono tutti custodi di una naturale e spontanea ospitalità. Se pensiamo che ad esempio per la cultura della Magna Grecia la socialità era un pilastro fondamentale, quindi il simposio, ad esempio il banchetto, non era semplicemente un momento per nutrirsi, ma un'occasione collettiva di scambio, di dibattito e di convivialità, esatto. Quindi quando qualcuno stappa la nostra bottiglia ci piace pensare che stia portando in tavola proprio questo stesso spirito, quindi un pezzo di storia ma anche un po' di calore umano che poi ritrova effettivamente quando passa direttamente nelle cantine.

0: una delle poche canzoni che ha un qualche secondo di coda, perché solitamente aspetti il clock.
1: Posso dire che Eddie Brock è fantastico. Questa canzone è proprio pazzesca. Mi
0: diciamo che l'ha fatto conoscere in Italia, tra l'altro non so se qualcuno ricorda, soprattutto qui a Roma, prima di diventare famoso lui faceva dei mini concerti anche al Pincio.
1: Come no?
0: E radunava anche 500 persone. L'intensità della sua arte, del modo di amare la musica e del cantautorato, poi l'ha riportata a Sanremo e sta continuando a portarla in giro in tutta Italia.
1: E per dargli là, diciamo, la visibilità e la popolarità è stato un social, perché è andato viralissimo con questa canzone, si è creato proprio un trend sopra, quindi l'ha portato proprio in cima a tutto.
0: Diciamo che oggi non è una corsia preferenziale, ma una corsia obbligatoria il social, YouTube, le piattaforme, rispetto magari a come succedeva tanto tempo fa, ne parlavamo a microfoni spenti, con chi faceva davvero la gavetta ma non aveva quella vetrina immediata come la TV o come la radio o come le piattaforme social che ti fa arrivare al grande pubblico. Quindi si sono un po' accorciate le distanze. Quando dico corsia preferenziale intendevo quello, non chiaramente nella scelta della qualità del prodotto, ma si accorciano le distanze, che tu puoi anche diventare dall'oggi al domani una star internazionale.
1: I social hanno questo potere, i social possono farti diventare una leggenda in 10 secondi?
0: Vero,
1: può essere,
0: è vero.
1: Possono farlo. Sono le 11:42 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi abbiamo questa puntata specialissima sul Vinitaly, sul buon vino. E infatti qui in studio abbiamo anche Giulia Teri. È arrivato anche l'ospite che tra poco entrerà anche lui e parlerà ai nostri microfoni e ci racconterà un po', insomma, la sua carriera musicale e presenterà anche il suo nuovo singolo.
0: Tu pensavi di essere sola stamattina?
1: Oggi, in trasmissione
0: c'è di tutto, da Marco Di Buono a Fabiola Ciminella, che hanno curato naturalmente la prima parte dell'intervista, tra me che ti sono venuta un po' a rompere le scatole, dai, diciamoci la verità.
1: Ma io mi sto divertendo tantissimo, giuro.
0: Abbiamo anche preso un caffè insieme, quindi
1: allora,
0: chissà che magari in futuro non ci saranno altre reunion di questo tipo.
1: Intanto, dai, dai.
0: Oggi è quella speciale, appunto, si parla di vitigni autoctoni. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla Calabria, che è una terra meravigliosa soprattutto per la produzione di vini. Abbiamo parlato del Vinitaly, che è una vetrina importantissima per questo prodotto in Italia ma soprattutto all'estero, e pensa che già l'ultimo giorno del Vinitaly 2026 stavano già lavorando col Diretti, chiaramente
1: no,
0: tutti gli imprenditori per il Vinitaly 2027.
1: Che ansia.
0: Abbiamo avuto, esatto, il privilegio con Rai Radio Tutta Italiana di essere proprio presenti e di girare in questi stand meravigliosi. A un certo punto io guardavo il direttore e dico: direttore, in che stand siamo? Perché si passava abbiamo girato tutta l'Italia ed è stato veramente un viaggio meraviglioso. Oggi in modo particolare il viaggio si ferma in Calabria con un'altra parte dell'intervista di Adele Lavorata, che è un'altra imprenditrice che sta portando la bandiera della Calabria in tutto il mondo, soprattutto con il vino. Spostiamoci un po' alla tua attività, oltre che naturalmente di produttrice, tu ricopri il ruolo di presidente di un consorzio di tutela locale. Quali sono le principali sfide nel fare rete proprio tra i produttori della tua terra, nel fare un po' creare questa comune per portare avanti e per dar luce al territorio della Calabria?
2: La denominazione di origine controllata Bivongi è una piccola gemma del panorama calabrese. Purtroppo nel corso del Novecento la produzione di quest'area ha visto ridursi drasticamente le proprie superfici a causa di vecchie politiche che hanno spinto molti produttori ad abbandonare i vigneti. Il consorzio nasce nel 2018 proprio con la missione chiara di ripristinare e restituire dignità a un luogo che naturalmente, storicamente e visceralmente evocato alla viticoltura e cui i vini hanno ancora tantissimo da esprimere. Spesso mi si chiede quanto sia difficile fare rete, ma per noi l'unione in realtà non è stata una sfida, bensì la nostra più grande forza sin dal primo giorno, perché tutti i produttori si sono ritrovati immediatamente in questa visione comune. Infatti abbiamo da subito capito che in un mercato globale da soli sarebbe
0: non
2: stato quasi impossibile farsi ascoltare e raccontare la nostra unicità. Invece insieme abbiamo avuto una voce più potente. Questa coesione ha sicuramente acceso una sana ambizione collettiva, perché il desiderio di presentarsi uniti spinge ognuno di noi a curare il prodotto in modo sempre più maniacale e di conseguenza si crea un circolo virtuoso che si riflette direttamente nella e la qualità dei vini, che è in costante crescita, quindi tutta la denominazione si presenta sempre al meglio.
0: I nostri saggi non sbagliavano mai, l'unione fa la forza, e devo dire che questa è una cosa da sottolineare, che poi nei paesi del sud è molto più sentita rispetto ad altri posti del mondo. A proposito del mondo, com'è cambiato all'estero l'approccio verso i vini del sud Italia?
2: Avendo una lunga esperienza, nonostante la giovane età, devo dire che per troppo tempo i vini calabresi sono stati inseriti in fondo alla carta dei vini, e purtroppo non solo per una questione di ordine geografico, oppure non venivano inseriti affatto. Proprio. Questo rischiava di spegnere anche l'entusiasmo dei produttori, nonostante la qualità. Oggi fortunatamente stiamo assistendo a un cambio di rotta radicale, infatti all'estero c'è un'attenzione straordinaria verso la Calabria, che viene percepita come una nuova e stimolante scoperta, e questo è praticamente un paradosso se pensiamo che siamo l'antica Enotria, la terra del vino per eccellenza.
0: Infatti.
2: Però l'importante è essere finalmente arrivati a questo livello di considerazione.
0: Sicuramente in anche grazie al vostro lavoro.
2: Sì, vabbè, sicuramente. Quello che penso è che in questa rinascita, oltre al lavoro dei produttori, gli investimenti sulla produzione a livello produzione e promozione a livello regionale hanno giocato un ruolo cruciale, perché hanno acceso i riflettori sulla Calabria e di riflesso, di conseguenza, hanno dato ossigeno e concrete possibilità anche ai produttori più piccoli, certo. Perché sapere di avere un supporto istituzionale ha spinto molti a credere ancora di più nei propri progetti e a partecipare alle grandi fiere internazionali. Ed è proprio lì, nei banchi di assaggio di tutto il mondo, che lo scetticismo iniziale si trasforma in stupore non appena i professionisti stranieri degustano i nostri vini, e una volta scoperti, insomma, toccato con mano questa qualità, che poi viene anche arricchita, insomma, dal racconto delle nostre radici, scatta l'incentivo fortissimo per i ristoratori e per i buyer internazionali ad arricchire le loro carte dei vini, dando, insomma, alla Calabria il posto d'onore che merita.
0: Sicuramente c'è ancora tanto lavoro da fare, ma siete sulla strada giusta. Ti faccio un'altra domanda da donna, visto che tu comunque ricopri diversi ruoli anche di grande responsabilità. Come viene accolta una leadership intanto così giovane come te, ma soprattutto al femminile, in questo mondo che è sempre stato dietro un pregiudizio maschile?
2: Diciamo che quando, ora ho 35 anni, ma quando sono diventata presidente del consorzio ne avevo 27, quindi era un momento in cui sul territorio c'era ancora poca consapevolezza di cosa fosse realmente un organismo di tutela, a prescindere, insomma, dalla mia figura. Quindi spesso veniva confuso il consorzio come una semplice associazione di produttori, anche perché le realtà di aggregazione erano ancora poche. Certamente l'esperienza sul campo è la miglior maestra, però ho sempre scelto di affiancare alla pratica una continua formazione tecnica per conoscere le cose nei dettagli, invece di parlare con cognizione di causa. E questo credo sia stato sempre importante, perché potersi sedere a tavoli istituzionali, parlare con assoluta cognizione di causa, dati e competenze alla mano, ha permesso di ridurre sul nascere qualsiasi dubbio o scetticismo legato all'età o al genere. Ho trasmesso più che altro una credibilità con la preparazione e l'esperienza. Poi sia chiaro, non si smette mai di imparare, ma questo è un approccio alla vita e al lavoro che prescinde totalmente dall'età, esatto, dall'essere donne.
0: Adele, grazie per essere stata ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Grazie a voi, grazie mille.

0: Ma secondo te è dedicata a noi questa canzone?
1: Dai, sì, io me la voglio autodedicare.
0: Ovviamente per te sì, per me un po' meno, perché le ragazze, la fascia, diciamo, generazionale per quanto mi riguarda di ragazze è già passata da un po'.
1: No,
0: però.
1: No, non è vero, non è vero, Giulia, non è vero.
0: Oggi sono tornate indietro di qualche anno insieme a te, ma giusto di qualche anno.
1: Dai, sì, ti genziziamo.
0: Genziziamo, sa di qualcosa alcolico, lasciamo stare, anche se questa puntata speciale è stata dedicata al Vinitaly Calabria e proprio per questo siamo arrivati comunque alla fine, abbiamo attraversato vigneti, storie soprattutto e famiglie, abbiamo sentito proprio la passione di chi ogni giorno mette proprio le mani in pasto.
1: Io poi dopo la domanda te la devo fare, dopo.
0: Io già mi sento male, già sto in ansia. Comunque, giusto per chiudere questo spazio, questa prima ora di mattina tutta italiana weekend, dobbiamo ringraziare l'assessore Gianluca Gallo per questa visione istituzionale che ha dato in apertura, ma anche Tommaso Greco, l'imprenditore di I Greco, per averci appunto aperto le porte della sua storia millenaria, e soprattutto anche ad Adele e Anna Lavorata, che abbiamo ascoltato fino a qualche secondo fa, per averci fatto sentire il calore proprio di una famiglia che ha come missione il vino. E grazie anche ai nostri ascoltatori che hanno pazientemente preso dei consigli e soprattutto seguito con noi questa avventura dello speciale Vinitaly. Ovviamente continuate a seguirci.
1: Sì, guarda, qualche messaggio è già arrivato, qualcuno, però credo che il team rosso stia vincendo di più.
0: Sì! Vedi, poi alla fine abbiamo fatto questa gara un po' virtuale, un po' di preferenze, ovviamente soggetto.

0: A meno che poi non ci sono quelli che si servono freddi, però ci sono le particolarità, ma per la grande maggior parte dei vini rossi si beve davanti a un camino acceso, ecco, non davanti
1: a
0: un tramonto.
1: Già siamo a Natale noi,
0: esatto,
1: già siamo
0: proiettati al Natale.
1: Aiuto.
0: Io sarei proiettata tra un po' anche ad ospitare microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.
1: È vero, il nostro ospite qui è già arrivato, diamo solo proprio un anticipo per lasciarvi un po' di suspense. Non odiateci, ragazzi, però questo è il nostro lavoro che dobbiamo fare. Andrea Crimi, il cantautore, sta arrivando e tra poco entrerà con noi in diretta, ma prima ci ascoltiamo Sesso e Samba di Tony F e Gaia. Giulia, senti le vibes?
0: Sento.
1: Poi ce la bailiamo?
0: Ma ho scansato la domanda, visto
1: che
0: ci sono loro?
1: Sì!

0: Ore 12. Ore 12.
1: È sempre l'ora.
0: È sempre l'ora. Di Rai Radio tutta italiana.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumento della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Italia Starter Pack.
1: Eccoci, Italia Starter Pack, Gena, oddio.
2: Rai su Rai, radio tutta italiana.
1: Sai che volevo dire?
2: Generazione Z.
1: Sì.
2: Dio, che ma ci sta, qui va bene tutto.
1: J-Ax, comunque, esatto. era il cantante, volevo dire questo, giuro. Siamo sempre noi, Chiara Cacciop e Giulia Teri, le vostre disturbatrici autorizzatissime del fine settimana e come avevamo annunciato in precedenza, dopo aver parlato di vini buoni, di bere bene e con responsabilità soprattutto ai ragazzi, mi raccomando, la generazione Z, abbiamo finalmente il nostro ospite, quindi diamo il benvenuto su Rai Radio tutta italiana ad Andrea Crimi.
3: Ciao,
1: buongiorno.
3: Ciao, grazie innanzitutto per avermi ospitato, per me è un piacere essere qui con voi. Ho ascoltato,
1: ci hai ascoltato molto bene.
3: Sì, ho
1: quindi
3: seguito il discorso.
1: L'app di Rai Play Sound ce l'hai scaricata?
3: Sì, assolutamente. Anzi, l'ho messa nelle storie, in questo momento l'hanno scaricata anche chi mi vuol bene,
1: no,
3: chi mi segue, chi mi ascolta.
1: Applausi per Andrea, bravissimo.
3: No, lasciati ringraziare perché per me è la seconda volta in Rai e quindi per me è un'emozione unica, non sono abituale come te, quindi vivo tutto con estrema emozione, sono emozionato, sono felice di essere qui con voi e nulla.
1: Dai.
3: Parlavate degli articolo 31, io ho incontrato gli articolo 31, DJ Jed, sono adesso in promozione, e si è complimentato col mio pezzo, il mio pezzo, quindi io colgo l'attimo per salutarlo e ringraziarlo perché non c'è stato modo. Lui ha visto sostanzialmente la mia ragazza che mi riprendeva da lontano,
1: ma ecco. Dai.
3: E si è complimentato dicendo bella canzone, poi se n'è andato.
1: Bello.
3: E quindi io ho ascoltato questa cosa in un video,
1: tramite
3: attraverso
1: il video.
3: Un video, capito?
1: Non ti eri reso conto sul momento?
3: No, però io ho il video.
1: mi vanto
3: di questa cosa. No, vabbè, comunque mi è venuto in mente mentre ne parlavate.
2: Ma qui è tutto calcolato e non la sapevamo questa storia,
1: certo.
2: Quindi per renderti onore, per aprire le danze, sì, queste interviste abbiamo passato la canzone di J-Ax. Purtroppo gli articolo 31 non esistono più.
1: No, perché
3: sì, sempre che Stefano De Martino abbia un'intuizione per fare una reunion, sarebbe bello, no? Sarebbe carino.
2: Io sono molto fedele a ciò che inizio a conoscere, poi quando si un po' come i Måneskin, un
3: è
2: po' come
3: vero,
2: tutti i gruppi, quando poi scelgono delle strade, per carità, rispetto a però rimango sempre con un po' di nostalgia del primo amore, quindi in questo caso degli articolo 31. Poi per quanto riguarda cara Chiara, la mia generazione, sono stati fondamentali.
1: Posso dire alla Grazia, mia madre, che mi faceva ascoltare queste canzoni, non dico del passato, vanno sempre conosciute, poi piacciono o non piacciono, vanno conosciute, vanno ascoltate. E la canzone degli articolo 31, Domani.
2: Che meraviglia.
3: Che bello.
2: Io sono
3: domani.
1: Ossessionata da quella canzone e poi la ascolto da quando sono proprio piccola, quindi è un
3: manifesto, non è una canzone,
1: giuro,
3: è un manifesto,
1: giuro, bellissimo,
2: grande pezzo che è arrivato un po' dopo il loro esordio, perché Maria diciamo che è stata la prima canzone, per quel periodo lì era anche un po', ha rotto un po' gli equilibri, era un po' strong perché c'erano delle censure che adesso chiaramente non ci sono più, però loro imperterriti poi hanno fatto vedere il proprio talento, un po' come stai facendo vedere anche tu, Andrea, qui.
3: Lo spero, io lo sto facendo a piccoli passi, però hai detto una cosa verissima, perché se quella cosa non la spezzi e non sei tu il primo a rompere un po', in maniera comunque equilibrata,
1: educata,
3: certo, non è che lo devi fare, esatto.
1: È rispettosa, sì.
3: Però se metti del tuo, metti della creatività e riesci a creare qualcosa di personale, no? Si crea un linguaggio personale con chi ti ascolta e quella cosa viene notata, viene percepita dal pubblico che è sempre attento.
2: E
3: quando...
2: tu come la gestisci questa tua creatività, che chiaramente deve stare al passo con i tempi di oggi, con la musica di oggi?
3: Allora, io cerco, inizialmente lo nomino sempre, e quale occasione se non questa, io arrivo da una scuola di James Blunt, che è un cantautore inglese che inizialmente insomma faceva tutt'altro, era un capitano dell'esercito. E poi insomma ha conosciuto Linda Perry, una certa signora che poi oltre a essere cantautrice fece diventare noti Maroon 5, Christina Aguilera, tra cui anche lui, tra i quali anche lui, e poi insomma lui mi sembra la persona da cui attingere davvero.
2: Okay. Hai trovato
3: tantissimo.
2: Un po' di identità simile alla
3: sì,
2: tua?
3: Sì, inizialmente sì, poi bisogna trovare una propria cifra.
2: Mai
3: no?
2: emulare, quindi, mai copiare.
3: Tutto
2: ma...
3: un limite, sì, certo. Bisogna iniziare a dare qualcosa di personale al pubblico. Io ho iniziato a farlo dopo i locali, perché i locali non aiutavano. E perché cercavi sempre l'imitazione, cercavi di accontentare. Uscito dai locali ho iniziato a raccontarmi al pubblico, perché vedevo che c'era anche la voglia di dire: ma tu scrivi, fai anche delle cose tue. Nel 2023 c'è l'esordio con insomma un network importante, e da lì ho iniziato a fare musica davvero.
2: La tua Bello. Musica.
3: Sì, perché non ci pensi prima, mentirei se ti dicessi che ho sempre pensato di farlo in maniera seria. Inizialmente lo fai per passione, per gioco.
1: Quando è che ti è proprio venuta invece la voglia di farlo diventare un lavoro?
3: Quando ho visto che realmente delle cose che vedevo impossibili si concretizzavano. Wow. Io mi era stato detto, ma lo posso dire tranquillamente, un vecchio manager mi disse: guarda, per arrivare a quella radio devi pagare tot. E io questa cosa non la dimenticherò mai.
2: Possibile.
3: Non era un manager, non era serio, non era un professionista. Ho avuto a che fare con dei professionisti, non ho pagato nulla, sono arrivato a quella radio con la voglia di fare musica e con un artista che aveva vinto Sanremo. Dopo quella cosa lì ho capito che tante cose, se ti metti, ti impunti e lo fai con passione, sono possibili, e senza strade strane alternative.
2: In
3: bisogna
2: qualsiasi
3: crederci.
2: Campo, soprattutto nel mondo artistico, non esistono scorciatoie, non esistono. Banconote in mano che ti possano aprire le porte. L'unica cosa è il talento,
3: la voglia di fare
2: e soprattutto la tenacia e il coraggio di andare avanti nonostante i no, perché le storie che raccontate, soprattutto voi cantanti emergenti, sono veramente pazzesche.
1: Giusto, giustissimo. Andiamo un po' in musica, che dici Andrea, poi dopo ci racconti
3: volentieri.
1: Anche del tuo nuovo singolo.
3: Non vedo l'ora.
0: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: normale, ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: Metti il video.
0: Sono matta.
2: Dopo una diretta piena di disturbatrici tra Chiara e Giulia, questa canzone devo dire che è perfetta quasi per chiudere la nostra diretta. Ovviamente abbiamo il nostro ospite qui con noi che ci racconterà intanto della sua storia, delle sue fatiche e il suo modo di arrivare anche a promuoversi, e poi avremo anche il piacere di ascoltare il suo singolo.
1: Sì, sono fatiche piacevoli, sono fatiche che a volte, lo raccontavo a microfoni spenti, non le prevedi, no? Perché le vivi con passione, come fosse un gioco, e io mi ci rivedo in questa cosa mentre la dico, vedo, voglio dire, me nei locali che mi proponevo per la prima volta, sentivo i primi applausi e li volevo riascoltare. Avevo la voglia di rivedere quegli occhi che si distoglievano per un attimo dal piatto e mi guardavano, no? Ed era quello che mi spingeva, non era la voglia di farne un lavoro, quella cosa subentra dopo.
2: Ma l'energia, bello, che questo ti dà un contatto,
1: però
2: umano,
1: l'energia è impagabile.
2: E tu hai fatto bene a fare tanti live, perché sicuramente poi ti hanno portato a scrivere e a comporre delle canzoni sia per te stesso, ma sappi che quello è un patrimonio che accomuna tutti, perché
1: guarda,
2: quelle micro storie sono tue tanto quanto nostre.
1: Mi ha dato anche il rapporto con il pubblico, dal vivo è un'altra cosa che non dimenticherò mai, perché mi porta ad avere una sicurezza tale da poter affrontare. Se mi dicessero domani vai in uno stadio, canta, io sarei felicissimo, semplicemente felice. Non avrei, l'emozione c'è, ma è emozione positiva. Quindi
2: deve
1: questa
2: esserci,
1: è una cosa,
2: deve esserci.
1: Deve
2: l'emozione.
1: Esserci assolutamente.
2: Senza l'adrenalina sarebbe un lavoro piatto, come andare in ufficio a scrivere una relazione.
1: E quindi non sia mai.
2: Questo lavoro è fatto proprio di adrenalina pura.
3: Anche il nostro, Giulia.
2: Sempre, il nostro,
3: c'è
2: noi costantemente.
3: L'ansiettina, io ce l'ho sempre, penso che non me la toglierò mai. L'ansiettina di andare in diretta, in onda, registrare, anche qualsiasi cosa, ho sempre.
2: Credimi che è un bene, perché ti dà quella vitalità di voler fare a tutti i costi quello che ti piace fare. Perché se ti appiattisci in questo lavoro significa che non è il lavoro per te, fai altro, è il momento di cambiare strada. Invece se continuamente, tutti i giorni, senti la possibilità e la voglia di metterti a disposizione anche degli ascoltatori con la tua voce, con la tua leggerezza, con la tua allegria, e svolti la giornata a chi ti sta ascoltando, anche il nostro è un lavoro che è un po' patrimonio di tutti,
1: sì,
2: perché magari adesso in questo momento ci sarà qualcuno un po' annoiato, magari con un problema, chi non ne ha da risolvere, sentendo un po' di musica, sentendo la tua storia, si appassiona e magari ci regala un sorriso. Quindi
3: è
2: questo è fondamentale.
1: La leggerezza è importante, voi la emanate da tutti i pori.
3: Ti ringrazio.
1: È bellissimo ascoltarvi anche dall'esterno.
3: A proposito di ascolto, raccontaci un po' di questo tuo nuovissimo singolo che hai lanciato da poco, Colpiscimi, di che parla?
1: Allora, Colpiscimi, mi è stato detto più volte che è un titolo un po' che si contraddice, no? Perché tu immagini un colpo, immagini quasi la violenza, no? Nel
3: okay,
1: gesto,
3: sì.
1: No? Immagini più il gesto, però non è inteso naturalmente in quel modo.
3: Metaforico?
1: No, anzi è piuttosto concreto, si parla semplicemente di colpire quella persona, di sorprenderla nel momento in cui una storia, a quanti di noi è capitato di apparentemente si conclude una storia, poi uno inizia a pensare all'altro, l'altra inizia di nuovo a pensare a te, no? E ci si riavvicina. Può accadere, a volte riaccade, ci si incontra, non ci vedo molto.
3: Chiara sta pensando.
1: Non ti vedo molto. Vabbè, può accadere, sì, accade sempre, però quelle volte che accade c'è tanta magia, no? C'è la voglia e soprattutto accade da ambo le parti, quindi non c'è mai la classica storia da strano amore, no? Da Alberto Castagna che faceva incontrare, dove c'è
2: uno che già aveva preso la sua strada,
1: il disperato che
2: cerca
1: la ragazza che si era già rifatta la vita e che purtroppo.
3: Ma è autobiografico questo singolo?
1: No.
3: No, ok, non sei tu che.
1: No,
3: hai fatto.
1: La mia storia non ha alcun tipo di.
2: Dite tutti così.
1: No,
2: dite tutti così, Pinocchietti, che non siete altro.
1: Adesso mettiamo all'ascolto la mia ragazza. No. Comunque,
2: sto scherzando.
1: Figurati. Agli alti e bassi ce li abbiamo come tutti, però sono felice.
3: Io sarei curiosa di sentire Giulia.
2: È un po' come quella storia che ti dice lo chiedo per un amico, però poi in
3: classico.
2: Fondo, esatto, è una cosa che interessa a te. No, è chiaro che voi vi mettete a disposizione come cantautori attori anche per interpretare le storie che accomunano un po' tutti. Certo, sì. Nel momento in cui c'è qualcosa di autobiografico probabilmente la senti di più, e per questo volevo chiederti se magari non fosse per te una fatica, tornando al discorso di poco fa, in più nel emozionarti perché racconti la tua storia rispetto alla storia di un'altra persona.
1: Guarda, questa cosa, questo lavoro lo sto facendo ultimamente, il fatto di raccontare anche, immedesimarmi nelle storie altrui, quindi non avere sempre quella cosa di parlare sempre di sé, parlare di sé e raccontarsi. Posso farlo, ho capito che posso farlo anche attraverso la gente, quindi è sempre un raccontare me usando le storie degli altri.
2: Bello.
1: Cioè sono una sorta di parassita, sono un cattivo.
2: Dai fastidio anche
3: no,
2: tu.
3: No, è bello.
1: Però insomma è quello che, come dici tu, c'è chi fa l'idraulico, c'è chi come me racconta storie. Siamo dei cantastorie, cerchiamo di emozionare, di fare nostra insomma questa cosa chiamata emozione.
3: Guarda, prima di farlo ascoltare a tutti, che poi tra l'altro attraverso
1: ce ne sono tanti all'ascolto,
3: applicazione di RaiPlay Sound ti ascoltano in tutto il mondo.
1: Bello,
3: okay?
1: Bellissimo.
3: Sei pronto a farlo ascoltare a tutto il mondo? Dici però quali emozioni tu vorresti far suscitare a tutti gli ascoltatori attraverso il tuo brano.
1: Allora, è una canzone, siccome è una canzone che nasce da un'emozione negativa, perché tu in quel momento chiudi il rapporto, però ti rendi conto nel mentre che c'è qualcosa da recuperare, spero di infondere speranza nel preciso, e coraggio allo stesso tempo, nel preciso momento in cui credete di ancora nel vostro rapporto, se avete, sembra un consulente matrimoniale, incredibile, mi stavo ascoltando.
2: Provateci fino alla fine,
1: chiamate. Bravo. Il numero verde 800,
2: non mollate mai,
1: non sono quella cosa lì, però insomma spero di dare un po' di speranza.
2: Però dall'altra parte non si chiude totalmente in faccia la porta, ma bisogna anche ascoltare cosa rimane
1: e rispettare se c'è un no.
3: Chiudi la porta, ma ascoltiamocela.

0: colpisci, mi di Andrea Crimi qui su Rai Radio tutta italiana. Allora, che vibes hai?
1: Emozioni pure, piacere essere qui con voi, è un orgoglio sentirla in Rai, insomma non è una cosa indifferente, quindi ti ringrazio innanzitutto, è stato bello, insomma, ed è bello tuttora fare una chiacchierata insieme.
0: Guarda, i primi messaggi stanno arrivando, quindi l'emozione che hanno provato i nostri ascoltatori
1: con
0: il tuo brano, tra poco li leggeremo. Ricordiamo il numero di telefono 334 60 45 640, così possono scriverci e anche mandarci messaggi vocali.
2: Andrea, che progetti hai per quest'estate?
1: Allora, quest'estate un bel bagno in Sicilia, non me lo nega nessuno.
0: Aspetta un attimo, Andrea, qui si sta parlando di Calabria, ok? Abbiamo parlato di vini Calabria, quindi quest'estate si va in?
1: In Calabria, naturalmente, la spontaneità è tutto nella vita.
2: È di passaggio, però poi andrai in Sicilia.
1: Certo,
2: ma tu sei siciliano?
1: Io sono nato a Messina, precisamente Capo d'Orlando, che è una meta molto turistica.
2: Di fronte le Eolie, uno spettacolo della
1: sì, da casa mia vedo le Eolie.
2: Che bello! Quindi il bagnetto lo farei proprio lì.
1: Sì.
0: Prima in Calabria, poi in Sicilia, a posto, fai un tour.
2: Poi al ritorno ripassi dalla Calabria, perché
1: assolutamente è molto comodo poi quello che stai dicendo di una comunità.
2: Da nuoto da Messina che ci vuole ad arrivare a Reggio Calabria, tanto ci faranno il ponte, proverai insomma ad attraversarlo anche senza.
1: Assolutamente.
0: Bene, Andrea, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui ai nostri microfoni, speriamo di rivederti presto. Io adesso devo fare una cosa per forza, ragazzi. Ragazzi, qui siamo alla fine perché sono le 12:29:32. Giulia, è stato un piacere
2: anche
0: assoluto averti qui in trasmissione. Rivieni presto.
2: Quando vuoi.
0: Ci siamo divertiti un sacco, ti devo un po' ginzizzare.
2: Okay. Non so se sono adatta, devo essere sincera, perché sono un po' ostica in queste cose. Però il confronto, il fatto comunque mi hai accolta in una maniera pazzesca, caffè a parte, perché non abbiamo trovato quello che volevamo. Però grazie per l'invito. Sono stata molto felice di rientrare in questo studio e di parlare di un'eccellenza italiana che è il vino e di un'eccellenza italiana che è anche la regione Calabria, come hai detto te.
0: Giustissimo. Ragazzi, io invece vi do appuntamento a domani 10:30, 12:30, è la puntata chiusura per questi nostri weekend con Elena Scisci. Ovviamente ritrovate me, Chiara Cacciopoli, per forza di cose. Ciao amici, buon sabato, a domani.
1: Ce l'abbiamo fatta.

canterò per te l'ultima canzone.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumento della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: abbiamo.
1: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, ovviamente canzoni che riguardano il nostro paese. Questa settimana ci sono veramente tantissime novità, soprattutto nei due estremi, nella 20ª posizione e nella prima. Adesso partiamo con i dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, mentre nell'appuntamento delle 18 ci sarà la Top 10 dei dischi caldi. Ricordate che l'appuntamento con la Top Week è il sabato e la domenica alle 15 e alle 18 e poi il lunedì, martedì e mercoledì sera alle 22 e alle 23. Così avrete ben chiaro nelle vostre orecchie qual è la musica che gira intorno in questo periodo, appunto, in Italia. Allora, partiamo dalla 20ª posizione. Questa è la novità di un radio date del 5 giugno, quindi che non ha attecchito subito, ma che sta prendendo sempre piede. Rimaniamo nell'ambito del latinoamericano spento, dei suoni del Mediterraneo, come dice qualcuno, ma in realtà molto latini, America Latina, Baby K con Tuca Macarena.

19esima posizione, questa è un po' una sorpresa, scendono alla 19esima posizione al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. Vedremo poi nelle prossime settimane che cosa succede, ma è considerata un po' una delle canzoni dell'estate per eccellenza, quindi vediamo se ci sarà una ripresa. Comunque è in classifica già dal 17.

0: 18ª posizione nella top week dei dischi caldi, ricordiamo le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, stabile. Una canzone uscita a marzo di quest'anno, canzone estiva Annalisa.
1: Top week, i successi italiani più suonati della settimana.
0: 17ª posizione dei dischi caldi della top week di questa settimana. Allora, una canzone che sicuramente unisce anche delle realtà molto diverse, è considerata una delle canzoni di qualità di questa estate 2026, Cattive abitudini, Base, Salmo e Colapesce.

In sedicesima posizione per i Dischi Caldi, Comuni Immortali, una canzone che ovviamente è stata trainata moltissimo dal felicissimo tour di Achille Lauro e adesso si trova appunto in sedicesima posizione.

15ª posizione, sempre in discesa, anche Dito nella piaga con Businessman, il nuovo singolo pubblicato il 5 giugno, ma come vedete i movimenti sono tanti, quindi vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Dito nella piaga, Businessman.

stabile nella 14ª posizione della Top Week dei dischi caldi, Fulminacci con Maledetto Me, una canzone pubblicata già un paio di mesi fa, il 1° maggio, proprio per la partecipazione al concertone. E vediamo insomma che cosa succederà nelle prossime settimane.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Una settimana che vede tanti artisti in discesa succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione. 1, 2,

La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni. Questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo, 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

E la posizione più alta dei dischi caldi questa settimana va a Saif con Buona Domenica, un radio date relativamente recente, primo maggio, con appunto Buona Domenica in 11ª posizione. Quindi nella posizione più alta dei dischi caldi questa settimana troviamo Saif. Appuntamento dopo questa classifica tra un paio d'ore, e poi lunedì, martedì e mercoledì dopo un'ora con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Maria Cristina.

Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza

0: potremo guardare il cielo.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: di Rai Radio tutta italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumento della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

rimane delle notti passate in un letto a fare l'amore. Dimmi cosa rimane, a parte questo silenzio, tutte quelle parole che dentro di noi non trovano un senso. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, nonostante i miei mille difetti, se sbaglio mi tieni la mano per resistere insieme sotto

cosa rimane oltre al nostro riflesso in uno stupido specchio, a guardarci nascosti, perché non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, condividere con te paure ed errori su un solo cuscino.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. In questo segmento ne parleremo della Top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio questa settimana. Come ascolterete, la situazione è veramente molto pimpante, non c'è l'effetto ossessione di Samurai J, così come c'è stato nelle ultime settimane, fermo al primo posto. Le radio sono veramente in movimento nel cercare quella che è la canzone per eccellenza di questa lunga e soprattutto caldissima estate. Però in decima posizione partiamo proprio con Samurai J, un amico di Disco Rai, con Flamenco Paranoia. A proposito, io sono Maria Cristina Zoppa e sono spesso qui con voi con Disco Rai, ma in questo caso parliamo della Top Week di Rai Radio tutta italiana. Decima posizione, Samurai J.

Radio Date della scorsa settimana, Anna con White Girl Busted raggiunge la nona posizione, sarà anche protagonista dei Team Summer Hits con una messa in scena non da poco, tantissimi ballerini insieme a lei e soprattutto insomma una performance da tenere sott'occhio. Nona posizione, new entry per Anna.

ottava posizione, rimane comunque salda in ottava posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, ovviamente firmata da lei ma soprattutto da Paolo Antonacci, che di hit se ne intende veramente tanto. Tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In discesa, ma sempre ben salda nella top 10, con una radiodetta del primo maggio, abbiamo Gaia con Bossa Nova.

E saliamo ancora in questa top 10 di questa top week per vedere quali sono le canzoni che stanno caratterizzando questa lunga estate. Ricordiamo le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, e ovviamente questa è la classifica solo delle canzoni italiane. In sesta posizione, in leggera discesa, una radio date dell'8 maggio, abbiamo Summer Funk di Francesco Gabbani.

New entry abbastanza alta in quinta posizione per Tommaso Paradiso, neo papà, neo sposo, felicissimo, l'abbiamo visto durante Team Summer Hits con questa canzone scritta insieme a Davide Simonetta e pubblicata appunto la scorsa settimana ed ovviamente già in alta rotazione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, è Agitare Coca-Cola.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E ci avviciniamo al podio in salita, e questo ce l'aspettavamo. In quarta posizione Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, ha fatto impazzire anche Piazza San Giovanni durante, Piazza del Popolo, scusate, non Piazza San Giovanni, durante i Team Summer Hits che vedrete a partire dal 17 luglio su Rai 1 per diverse settimane. Veramente è stato un evento molto molto caldo, ma che vi racconterà qual è questa lunga estate italiana. Partenope Serena Brancale, The Colors, per un prodotto di Merck & Cremont.

E allora ci siamo al podio. Vi abbiamo detto la scorsa settimana che due sono le canzoni che si stavano contendendo la prima posizione del podio, del top ten per quest'estate, e in realtà poi è arrivato il terzo e ha scalzato entrambi. Quindi vediamo com'è la situazione. In terza posizione abbiamo Buon Vento di Jovanotti e Alfa, che sicuramente rappresenta un incontro molto felice, molto sereno, e una canzone che a prescindere sta veramente caratterizzando quest'estate. Terza posizione, Jovanotti Alfa, Buon Vento.

Ed ecco qui la novità della settimana. Seconda posizione, sorry scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari lasciano il podio, vedremo tra poco a chi, e quindi scendono in seconda posizione. Anche loro sono stati protagonisti ovviamente dei Team Summer Hits, e insomma vi spoiler che non mancherà Giovani Wannabe, ma noi ascoltiamo appunto Sorry Scusa, lo sento.

E quindi chiudiamo questa top 10 top week di questa settimana. Vi ricordo gli appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana il sabato e la domenica alle 15, alle 18, alle 15 di Schicaldi, alle 18 top 10, e poi il lunedì, martedì e mercoledì alle 22 e alle 23, così sentirete anche voi la musica che gira intorno, la musica italiana che in questo momento sta caratterizzando almeno le alte classifiche. E poi ovviamente ascoltando Rai Radio Tutta Italiana potrete ascoltare tutti i tipi di musica, anche e soprattutto quella indipendente. E allora, prima posizione della top 10 di questa top week, sale Irama in prima posizione con Cabana, ed è la novità, devo dire, di questa settimana. Ogni bene da Maria Cristina.

0: cantaremo noi quella canzone nel jukebox, che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai che tu

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumento della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente 25 gennaio. 21 marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba. L'ultimo presidente americano a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928. Era il 22 marzo, serie di attacchi terroristici all'aeroporto di Bruxelles National, all'interno della metropolitana, rivendicati dall'ISIS, causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito, al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa di terremoto il 24 agosto, del sesto grado della scala Richter, con epicentro ad Amatrice, dove

Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016, un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale, rivendicato dallo Stato Islamico, provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, l'attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno e il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michielin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

cercare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze

Grandi successi di Rai Radio tutta italiana.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

dico sa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: dipendente, non c'è nome più importante.
1: Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mail.
0: Incredibile, la fortuna, incredibile, solo una, incredibile.

allegra, di quelle che mi fanno ridere, una canzone strega, che non puoi più

sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sa è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'esperienza.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora con le canzoni più belle e i fatti salienti di un intero anno. Il 29 gennaio del 2022 Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica ottenendo una maggioranza del 75,2% dell'Assemblea. Un altro fatto chiave che ha tristemente e indelebilmente segnato questo anno è la guerra in Ucraina. Il 21 febbraio la Russia riconosceva le repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk. Appena tre giorni dopo, il 24 di febbraio, Putin dà inizio all'invasione dell'Ucraina.

Repubblica Francese. Crisi del governo guidato da Mario Draghi porta alle dimissioni dell'esecutivo. A seguito di questo evento Mattarella, il presidente, dispone lo scioglimento anticipato delle Camere e indice le elezioni politiche che si terranno puntualmente il 25 di settembre, con la vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che diventa il primo presidente donna del Consiglio dei Ministri. Di certo tra i fatti salienti c'è anche la morte della regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III. Accade l'8 settembre nel castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale britannica. Il suo regno è durato per 70 anni e 214 giorni ed è stato il più lungo della storia britannica. Siamo nella seconda parte dell'anno, da segnalarvi un altro evento drammatico. A settembre, esattamente il 16, in Iran viene uccisa Mahsa Amini, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla polizia religiosa per aver infranto la legge islamica sul velo. Viene condotta in una stazione di polizia andando incontro ad una morte sospetta dopo 3 giorni di coma. L'accaduto suscitò una grande indignazione pubblica, scatenando una serie di proteste con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Lo sport, mondiali in Qatar. Per la prima volta la manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre. L'Argentina batte la Francia in finale, vincendo i campionati del mondo del 2022. Sanremo 2022 lo vincono Mahmoud e Blanco con Brividi. Arriva seconda Elisa con Forse sei tu e terzo l'immarcescibile Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Ancora pagina sportiva, Pecco Bagnaia riporta la Ducati a vincere un titolo mondiale, parliamo di motociclismo, impresa della pallavolo maschile nel 2022 che vince i mondiali con una giovanissima nazionale capitanata dal coach Fefè De Giorgi. Anche l'Italia del nuoto, sia gli europei che i mondiali, si comporta benissimo. Il campionato di calcio 2022 si chiude con la vittoria del Milan e il suo 19° titolo. Adesso la musica del 2022 mi ritorna in mente, lo troviamo domani su Tutta Italiana.